0: noi
1: bambuc
0: slavoni at noi
1: bambuc
0: slavoni at noi
1: bambuc
0: slavoni at noi
1: bambuc
0: slavoni